Allo, farende carnaval, tu plende con arie. Ai, ai, ai, un t'es passat lucari, l'hai perdut, eh? Oh, y'a più di gu, merda. T'as pissé, vous dites, eh?